0: con il senza, no, signor? Saponeso ancora molto contenti sta.
1: Deu certo che ho falei pra tu?
0: Bastante, signor. Saponeso casò con moça fundo de copo, essa che tá aqui.